bamwa di pase misura yesu die yesu die ah demo shana mo di bayo di fo di bona obejuma

nyame adom me ho yɛ kakra hyɛ me ho nkwan deɛ me ho yɛ mete apɔ me ho ɔden me ho yɛ menya gɔ bibi didi ana mada me ho yɛ amrado nie me ho yɛ hyɛ osonie bɛpɛ sɛ mebusa wo sɛ wo ho yɛ anaasɛ wo ho nye megye di sɛ mo ho yɛ